0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo.

You see that? You see how that looks at you? You see how

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Passi da una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo.

0: su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Beppe Martire.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

mezzanotte alle 4. I weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3:58.
2: Senti la notte, vi girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, paghi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox. Ritmo 80.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ritmo Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone è ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche acquazzino temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontane, specialmente dal Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: Avete appena ascoltato è una sigla, è sì. La sigla di un programma, si presume che dia inizio a qualcosa.
1: A qualcosa, cioè l'aspettativa è sempre alta quando c'è questa sigla, perché chiede che radio è, ma quello lo sanno, Ritmo 80.
0: Inizia il casino.
1: Inizia il casino, cioè cosa
0: se
1: fate?
0: Se uno il casino non lo vuole.
1: Esatto, ieri ho fatto tardi, mi fa male la testa, se fate casino io cambio. Allora no, non diciamo queste cose, perché noi volendo siamo anche discreti.
0: Discreti, cioè non è che se, è un po' la confezione della merendina, no? Ti dice cosa che è bella, poi...
1: Sì, apri... E non corrisponde all'immagine.
0: Noi uguale. Non l'ho venduto.
1: No, mi sa che
0: siamo partiti.
1: Io direi, fate finta che non vi abbiamo detto niente. Okay. Comincia Good Morning Forever Young, un programma che ha il suo perché.
0: Il suo perché.

0: spettacolo.
1: Sì, però stai calmo.
0: Ho capito, non sto calmo, sono contento di essere qua.
1: Sì, però stai calmo. Allora, la storia è questa.
0: Sì.
1: Un tipo chiama un ristoratore.
0: Ok.
1: Guarda, vorrei venire lì con i miei amici e vorrei mangiare. Ho visto sul menu su Facebook che fate questo, questo, quest'altro. Sì, se venite pure prenoto ad Arezzo.
0: Ok,
1: ad
0: Arezzo. Sì.
1: Vanno questi cinque, si mettono seduti, però per un motivo o per un altro.
0: Che succede?
1: Nel menu c'erano delle cose, ma lui quel giorno non le ha potute fare, il ristoratore.
0: Ah, ok. E c'è sempre un po' di delusione, perché c'è, vedi, un menu ricco e poi già decidere non è facile.
1: Esatto.
0: Quindi, una volta che hai deciso,
1: loro erano andati lì per i fegatelli. Quel posto era famoso per i fegatelli. I fegatelli non ce li avevano. Allora loro cosa hanno detto? Dai, ci prendiamo due antipasti.
0: Sì.
1: Poi
0: ci prendiamo.
1: E ha preso due antipasti.
0: Sì.
1: Va, e l'acqua, il vino. Vanno per pagare. Il ristoratore.
0: Sì.
1: Cosa sei incazzato? Mi ha detto: tu non puoi!
0: Ma come?
1: Non puoi venire qui nel mio ristorante e prendere solo, prenotare per cinque persone. Bibi, babà, babà, mi chiami e poi prendi solo due antipasti e vai via.
0: Ah.
1: Sì, però stai calmo.
0: Aspetta.
1: Lui non è stato calmo e gli ha rotto il naso e tre costole al cliente.
0: Bene.
1: Adesso, adesso sta cosa andrà avanti, insomma, tra i processi, come si chiama? Il tribunale.
0: Sì, il tribunale,
1: poi vedremo. Che ragione, io do ragione al cliente, però caro ristoratore, sì, va bene, però stai calmo.
0: Ok, il fegato ha messo quello suo, mi sa, del cliente.
2: Good morning, fat

0: scusate, ma ancora Marchino, dopo questa sigla, si sta concentrando perché sta per dirci quali sono i due segni fortunati di oggi.
1: Intanto ancora buongiorno. Sì. Volevo fare un appello prima.
0: Ok.
1: Non faccio oroscopi personalizzati.
0: Ah no?
1: Non è che adesso mi bussate a casa, c'è gente che bussa la macchina, mi lasci
0: mi
1: lasci bigliettini anche sul tesi cristallo.
0: Non leggiamo cosa c'è scritto.
1: Tanto, cioè, per esempio c'è questo bigliettino che ho letto.
0: Cosa c'è scritto?
1: Sei una merda, ok? Quindi
0: da quello
1: che non posso farlo, non posso farlo.
0: Comunque, personalizzato. Però per tutti gli amici di Ritmo 80 sì. E cosa hai capito?
1: Ho letto le cagate dei cani che ho dovuto schivare ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio ho portato il mio cane a fare un giro.
0: Sì.
1: E ci sono dei padroni maleducati
0: che non raccolgono le deiezioni canine.
1: Ah, c'è una parola.
0: Sì, esatto.
1: C'è una parola per tutto che non sia una parolaccia. Ma pensa un po'.
0: Vai.
1: Niente, li ho contate e poi dopo li ho
0: classificate
1: piccole, grandi, questo non sta benissimo, vecchie, nuove, le ho messe tutte lì, ho fatto un conto, un calcolo astrale,
0: merda,
1: venuto fuori i due segni di oggi.
0: Io non vorrei essere tra quei segni di oggi, perché la cacca collegata alla giornata non mi fa pensare bene.
1: Non sono così banale, banale.
0: Hai ragione. Primo segno fortunato di oggi.
1: Gemelli, Marte entra nel vostro segno.
0: Dai, quindi
1: senza invito, tra l'altro.
0: Si è autoinvitato, entra, ve lo trovate già lì,
1: ma
0: in salotto.
1: Che è grande.
0: Esatto, punto, esatto.
1: I danni che fa. Secondo segno, Millennium Falcon.
0: Adesso esiste. Chi è? Allora, devi dirmi in che periodo sono nati quelli del Millennium Falcon.
1: Sono nati esattamente
0: in quale decade?
1: Nella metà della quinta decade
0: di settembre. Di settembre.
1: Okay? Lì. Allora,
0: cari amici nati sotto il segno del Millennium Falcon,
1: solo i film di Star Wars, chissà perché.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Avete un interesse solo quello.
1: Solo quello.
0: Oggi è offerto l'oroscopo da.
1: Oggi l'oroscopo. Mm. L'oroscopo che hai appena ascoltato.
0: Sì.
1: Cari amici ascoltatori.
0: Abbiamo capito. È offerto
1: dalla Mirella.
0: Ma chi è la Mirella?
1: La Mirella c'ha l'abbigliamento oversize.
0: Quindi tu vai da lei?
1: No, ancora no. Però.
0: Ancora no, però ci stai pensando.
1: Ciao Miri!
0: A domani con il nuovo oroscopo!
2: Good morning, Forever Young!

0: Caro Marchino, è il momento, come hai sentito dalla sigla, di parlare di televisione. Lo so che siamo in anticipo, però uno questa sera, se ha deciso di non uscire, di non andare a mangiare la classica pizza, di uscire con gli amici e resta in casa, cosa può fare?
1: Allora, se è in dolce compagnia.
0: Beh, no, vabbè, no.
1: Che vi devo dire?
0: Esatto, non allora, è che dobbiamo aggiungere.
1: No, però vi spiego se volete.
0: No. Ce lo dici in altra sede.
1: Se siete da soli, oppure la vostra dolce compagnia non è poi tanto dolce.
0: Esatto.
1: Vi suggeriamo un programma televisivo.
0: Oh, quindi questa sera, tra il marasma di canali sul digitale terrestre, in
1: per
0: questo
1: esempio,
0: marasma vi consigliamo
1: un programma programma, quei programmi strani, quelle specie di reality show,
0: sì, quale,
1: okay, vabbè, comunque su Real Time,
0: sì,
1: questa sera in un garage buio, 5 ragazzi di colore,
0: sì,
1: nudi, si fanno toccare da altrettante donne.
0: Ma che programma è questo?
1: È bellissimo, 5 donne entrano, no?
0: Sì.
1: E devono cercare questi ragazzi di colore.
0: Le trovano,
1: anche. Si chiama Grossi Affari al Buio.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Imagination, Just an Illusion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti a... L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati.

0: volta c'era Alexa.
1: Alexa.
0: Adesso cosa Alexa faceva? Non va più.
1: No,
0: Alexa.
1: Ma mettete le pile.
0: No, buttatela via. Buttatela via perché adesso c'è il disco, mi rigiro.
1: Cioè, quando si accende la radio, Ritmo 80 parte quel brano che vi dà la possibilità di rigirarvi nel letto.
0: Esatto, Alexa questo non lo fa.
1: No,
0: credo.
1: Boh,
0: non diamo idee.
1: No,

0: sì ai giovani. Sentiamo.
1: Il figlio coccodrillo chiede al padre: papà, un giorno avrò molti soldi, vero? Certo, figliolo. Quando sarai un portafoglio?
2: Io tuo figlio gli voglio bene, perché i bambini si vogliono, sì, vogliono, sì, bene, però esatto, dei genitori,
0: genitori che istigano, sì, esatto, a fare certe cose. Comunque questa barzelletta era la morte sua.
3: Good morning, forever young.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: chi sei te?
1: Chi sono? Marco Corona, e sono ritornato da solo perché il socio è andato a prendersi un caffettino, mentre qui su Ritmo 80 è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Punta di ritmo.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Venerdì 10 luglio 2026, 191esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Michelangelo.
10: No, perché di solito appena ti conosce qualcuno la prima domanda che ti fa è: di che segno sei? Sagittario. Non l'avrei mai detto. Ma perché? Perché non c'ho l'arco?

0: sperato.
1: Accadde oggi.
2: Il 10 luglio 1973 le Bahamas ottengono la piena indipendenza all'interno del Commonwealth.
3: Esatto, esatto.
1: Le frasi del cinema.
4: Di un po', Eddie. Hai un coniglio in tasca o sei contento di vederlo?

0: dice il saggio?
1: Hai gli occhi di chi accade solo una volta nella vita.
2: A parte il fatto che sono cazzi miei, ma...
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Con questa sigla, come al solito, ritorniamo su Ritmo 80 e vi parliamo di una notizia, o meglio, Marchino ne ha selezionata una che voi magari siete persi.
1: 2022.
0: Ah, è punto, insomma, sono diversi anni.
1: Però devo portarla perché è troppo bella.
0: Cioè?
1: Un uomo di 88 anni, ok, è entrato all'ospedale Saint-Denis di Toulon, in Francia.
0: In Francia.
1: Presentandosi, leggo testualmente,
0: sì,
1: con un proiettile di artiglieria della prima guerra mondiale incastrato nel retto. L'ordigno, virgola, sì, lungo circa 20 cm con un diametro di 5,
0: sì,
1: una bella bestia, ha reso necessaria l'attivazione di un protocollo di sicurezza che ha incluso l'evacuazione di alcuni settori dell'ospedale. Ma cosa vogliamo dire?
0: Anche l'evacuazione di qualcos'altro.
1: Tutto. Cioè, aveva una bomba, era piena, carico. Era carico. Questo aveva nel bip un 20 cm di proiettile carico. A posto.
0: Cosa, come ha commentato? Una bomba.
1: Una bomba. Ma perché?
0: Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché altrimenti non ci sarebbe il resto del Marchino.
2: Good morning, Forever Young.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: ha bisogno di ferie questa, cioè.
1: Anch'io.
0: Anche noi.
1: Facciamo una piccola ferie, una micro ferie.
0: Una micro ferie?
1: Una micro, ci prendiamo un caffettino, poi
0: sì.
1: torniamo.
0: E poi? E cosa facciamo?
1: E non lo so. Terza ora, piena, piena, ragazzi, terza ora piena.
0: Guarda.
1: Perché a terza ora c'è il Cineforum, la ricetta della nonna.
0: Sì, poi?
1: Salto con la corda, corsa dei sacchi.
0: No, questo è il programma del weekend.
1: Questo è detto. Tuo?
0: Sì.
1: Divertente. Wow.
0: Sono capo scout.
1: Wow.
0: Brividi. Tra poco su Ritmo 80 torniamo, noi i Marchini con la K.
2: Sono le 7.

0: Era il disco di ora. R.E.M. Losing My Religion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
1: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.
8: Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dai.
1: Fonzi.
0: Fonzi.
1: Se li mangia.
0: I Fonzi.
1: No, non può mangiare i Fonzi.
0: No.
1: Sono palla e chiatta. Sentiamo, vai.
2: Sì, non posso fare una vita tra tisane e tè.
1: No, no, no, esatto.
2: Temo che sta dieta rotto un po'.
1: Sì, sì,
3: ti va?
1: Ti va?

0: Dai che ce la fai.
1: Dai che ce la fai. Amici, apro il frigo di palla
2: bello,
1: e chiatta.
2: Bello, bello,
1: palla. Cosa volevano dirci gli autori?
2: Che va bene la sera, voi mangiate quello che volete, poi la sera una tisana drenante con le gocciole, con le gocciole occupate, va benissimo.
1: Oppure con un bombolone rimasto lì dal giorno.
2: Ah sì, chi se ne frega.
1: Però hai preso la tisana, giusto?
2: Tisana hai preso, tisana drenante con le gocciole imbevute. Okay. Mangiate, chi se ne frega.
3: Good morning, forever young.
1: Con Marco Corona e Marchi.

0: ciao, ben ritrovati qui su Ritmo 80. Okay. Sta per arrivare lei, che ha una voce che abbiamo scoperto, potrebbe lavorare tranquillamente dove?
1: Al bingo. E adesso il numero 12.
2: Marchini.
1: Ciao Franci.
2: Marchini.
0: Sì. Siamo qui.
2: Marchini.
0: Siamo qua.
2: Siete? Sì. Eccomi con la frase motivazionale. Non sempre l'apparenza inganna. A volte le persone fanno schifo proprio come sembra. Ciao Marchini.
3: Ciao.
4: Sì, mi signor.
5: Good morning, Forever Young.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: anche per fare il nostro programma, perché vi immaginiamo lì sotto l'ombrellone, magari con la radiolina, rilassati.
1: Magari leggete un libro.
0: Esatto, e se però te lo sei dimenticato, se... che non hai lo smartphone, cosa faccio? Cosa
2: fa? Coglione.
1: Uno, no, ma
0: ti prepari prima le cose.
1: Cioè, non è... tutto ti dobbiamo dire.
0: Ti sei portato solo te stesso?
1: Allora.
0: Va bene, no, invece noi abbiamo anche il rimedio per quelli che sono lì sotto l'ombrellone, che guardano ma dicono: ma un libretto, una storiella,
1: allora,
0: qualcosa.
1: Perché noi sembriamo due coglioni così, però noi facciamo anche della cultura.
0: Sì, davvero?
1: Ok, noi facciamo della cultura, cioè ragazzi, noi facciamo della cultura perché adesso noi vi facciamo ascoltare dalla voce di un
0: fine dicitore.
1: Fine dicitore, che è poi quello che ha scritto il libro.
0: Sì.
1: Ok, si chiama Massimo Battelli.
0: Massimo Battelli, okay. Lo salutiamo.
1: Anzi, se volete comprare i suoi libri, costano anche una cazzata, e scrivete Paza su tutti i social, provate.
0: E viene fuori Paza, ok.
1: Lui scrive piccoli racconti.
0: Sì.
1: Ok, lo scrive prima di prendere le medicine. Quindi...
0: okay. Ma... cioè, lo vogliamo dire.
1: No,
0: meglio mettere le mani avanti. Nel senso.
1: Okay.
0: Cioè, dopo che ha scritto, prende le medicine.
1: Ah, okay.
0: Non prima.
1: Okay. Quindi sono un po' strani, però ne sentiamo uno. Vai.
0: Sentiamone uno, ma vediamo se c'è.
3: Oh, eccomi qui.
0: Eccolo, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ritrovati.
0: Grazie, anche a te.
3: Volete un raccontino?
0: Vai.
3: La voglia improvvisa.
0: La voglia improvvisa.
1: Vai, sentiamo.
0: Vai, sentiamo.
3: Lui ricopriva un ruolo dirigenziale in una grossa multinazionale. Lei era una segretaria dalla vita piatta e con la sessualità repressa da manuale. Mm. Lui vestiva di nero. Lei era un elaborato multistrato di tessuto sintetico. Lui si vedeva ogni mattina, lei pure. Un giorno si incrociarono davanti al distributore di bevande calde. L'aroma di dopobarba gli entrò nelle narici. Signorina, le chiese con un filo di voce, ma lei usa Mennen? Lei arrossì. Le ginocchia incominciarono a tremare, un brivido le percorse alla schiena. A volte, sa, mi confondo e uso quello del mio compagno, rispose okay. imbarazzata.
0: Certo.
3: Lui perse ogni controllo e la inchiodò al distributore. Lei incominciò a gemere. La sciva, dimmi che lo vuoi, sussurro satanico. Dimmi che lo vuoi. Lei inghiottì la saliva, si asciugò dal sudore che l'aveva imperlato alla fronte e si tolse diversi strati di vestiti. Lo voglio, urlicchiò con voce rotta. Sì che lo voglio. Con o senza zucchero, chiese lui, mentre dalla tasca del completo nero tirava fuori una manciata di spiccioli. Lei si raffreddò immediatamente. Senza, grazie, riuscì a dire. Non lo prendo da un po', lo zucchero.
1: Lo zucchero,
3: disse lui mentre infilava le monetine nella fessura del distributore.
0: Grande, bella, bella storia. Mi ha ricordato un po' 50 sfumature di grigio.
1: Di
0: un
1: caffè
0: po'.
1: Volendo.
0: Di caffè volendo.
1: La cosa buona.
0: Di marrone.
1: Qualcosa lui ha infilato, la monetina.
0: Esatto. Se vogliamo trovare proprio. Grazie, era Paza con i suoi racconti sotto l'ombrellone.
1: E lei qualcosa ha preso?
0: Il caffè.
1: Ci si accontenta.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Eh? Alla prossima.
1: No, cioè, no, ma no, giustamente dicono, molte volte la fate lunga,
0: allora,
1: per chiudere.
0: Tu quando vedi un amico, no?
1: Sì.
0: Lo incontro, fai, ciao, ci vediamo, posto, ciao, boh, non è che fai tanti salamelecchi.
1: Però siamo in radio, magari abbiamo qualcuno ci ha seguito fino a questo momento.
0: Ciao. Dice,
1: se ne vanno così.
0: Un po' più,
1: un po' più asciutti, smart. Ho capito.
0: Ciao, ci vediamo alla prossima.
1: Sì.
0: Ci sentiamo.
1: No.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Però la fai lunga.
1: No, però vuol dire, magari, che so, consultate il nostro WhatsApp.
0: Te la fai, questa è finito il programma di oggi, grazie a tutti che ci avete ascoltato. Se volete potete vedere i
1: scaricare
0: l'app, le pagine social,
1: i Marchini 24,
0: sì. Bello, vi vogliamo bene, viva l'amore, viva l'amore. Ciao da
1: ciao.
0: Marco Corone, da Marchino, ciao, un minuto, un
1: okay,
0: minuto,
1: un minuto.
0: No?
1: Sì. Basta.
0: Finito, ragazzi, alla prossima. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: No, perché
0: è
1: io volevo...
0: messaggio diretto.
1: Sì, ma io volevo solo aggiungere.
0: Ma basta!
1: Niente, non
0: ciao.
1: C'è niente.
0: Ciao. Alla prossima. Good morning, good morning.
2: Forever young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80 dal 1984. Reed, In Your Eyes. Dal 1984, Eurythmics, Here It Comes the Rain Again. Dal 1982, Gino Socio, It's

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 9 e un

0: diretta Mix O'Clock hai ascoltato Prince, I Will Die For You e Luca Carboni, Ci Stiamo Sbagliando.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco, evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi, ma Teheran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilskij, principale impianto nel sud della Russia, 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedeva permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini

0: I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Vacanzieri di Ritmo 80, un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e benvenuti ovviamente sulla radio ufficiale dei Forever Young per un altro piacevole appuntamento con la nostra Rit Parade. Rit Parade che quest'oggi tocca il mese di luglio del 1983, ci stiamo quindi spostando verso la precisa metà degli anni 80. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 occupata da Ryan Paris, un motivo storico si intitola La Dolce Vita.
2: Yeah, wow.

Mamma mia che grande musica, scende quasi dalla lacrimuccia, eh? Musica bellissima, ballatissima proprio in quel periodo e non solo. Era Ryan Paris con La Dolce Vita alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di luglio del 1983. Saliamo di un piccolo gradino in avanti per ascoltare il disco in posizione numero 2, dove incontriamo Gazebo e la canzone che si chiama I Like Chopin.

Amici, questa è davvero la storia della musica anni 80. Un meraviglioso motivo di gazebo al numero 2 della nostra Hit Parade era quello intitolato I Like Chopin. Ma attenzione, perché noi stiamo per ascoltare la canzone al vertice della nostra Hit Parade. Loro guardano tutti dall'alto in basso. Sono i Rigueira e sono alla numero 1 della nostra classifica con The

0: estiva che ci sia in assoluto. Eravamo alla playa per il Rigueiral numero 1 della Rit Parade del mese di luglio del 1983. Noi abbiamo concluso, torniamo ogni giorno sul Ritmo Zanza alle 9.30 e ovviamente anche alle 16.30 in un doppio appuntamento che non potete e non dovete assolutamente perdere. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1990, Money Love, It's a Shame. Dal 1988,

0: prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.
1: Sono le 10 e 1.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato UB14, I Got You Babe e Enzo Carella, Malamore.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare
9: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare,
9: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.

0: subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 10 luglio 2026, 191esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Michelangelo.
6: No, perché di solito appena ti conosce qualcuno, la prima domanda che ti fa è: di che segno sei? Sagittario. Non l'avrei mai detto. Ma perché? Perché non c'ho l'arco?

Ciao ragazzi, sono Valentino, ho messo l'autoradio sulla moto e ho sentito che stiamo facendo un po' di casino. Questa è la zuppetta di Ritmo 80 con Roberto Tropea.

0: sperato.
1: Accadde oggi.
2: Il 10 luglio 1973 le Bahamas ottengono la piena indipendenza all'interno del Commonwealth.
3: Esatto, esatto.
1: Le frasi del cinema.
4: Dio un po', Eddie. Hai un coniglio in tasca o sei contento di vederlo?

0: dice il saggio?
1: Hai gli occhi di chi accade solo una volta nella vita.
2: A parte il fatto che sono cazzi miei, ma...
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: È il giorno di San Valentino. C'è una coppietta dentro un ristorante che si guarda negli occhi tutta romantica. A un certo punto, a metà della cena, lei lo guarda e gli fa: amo, ti devo confessare una cosa. Mi fa: dimmi, amore. Sono incinta. Lui sbianca, comincia a sudare. La ragazza lo guarda e gli fa: che vorresti che fossi? Il primo aprile.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1983 Robin Gibb, Juliet. Dal 1989 Sidney Youngblood, I Folli e Kurt. Dal 1984 Phil Phil.

straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Massimo 80 Mix Clock hai ascoltato Five Young Cannibals, She Drives Me Crazy e Ricchi e Poveri, Se mi innamoro.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: MasterCheck 90.
11: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi oltre il punto di ebollizione. Non parlo del motore di un'auto, parlo semplicemente del calore dell'estate. Beh, la musica aiuta a sentire e a percepire meglio l'estate, secondo me. Io sono Marco Greco e questa canzone parte subito benissimo. Sopra la

0: Beh, con questa bisogna andare avanti assolutamente. L'altra di quelle canzoni che mi piaceva un sacco negli anni 90, gli Ace of Base, e questa è la famosissima All That She Wants.
1: Esatto.

0: ballare tantissime persone in tutto il mondo, non solo in India, non solo nel Bangladesh. E io vi saluto, grazie a tutti dallo zio Marco, Marco Greco. Vi invito a esplorare le nostre playlist i di 80 gradi e anche, perché no, a riascoltarle sul nostro sito ritmo80.it.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1989 a Diva, Respect. Respect me, hi, hi. Respect me. Dal 1982, Don Healy, Dirty Laundry. Dal 1987, Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Dennis Check.
2: Sono le 12 in punto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Mick Jagger, Dancing in the Street, e Gianni Togni, Giulia.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi, nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. Apriamo con la cronaca. 7 persone di Cerignola sono state raggiunte da misure cautelari perché accusate di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Secondo le indagini dei carabinieri coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, il gruppo era specializzato negli assalti a furgoni portavalori. Gli indagati sarebbero responsabili della maxi rapina del 6 novembre 2024 sulla statale 96, nei pressi di Toritto, durante la quale furono esplosi colpi di Kalashnikov, fatta esplodere la cabina del mezzo e incendiati diverse auto per coprire la fuga. Gli indagati restano presunti innocenti fino a un'eventuale condanna definitiva. E restiamo in Puglia, ci spostiamo a Lecce. Il progetto Riattivi, promosso da Arci Lecce Solidarietà e cofinanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso impatto sociale, nasce con l'obiettivo di contrastare esclusione sociale, disoccupazione giovanile, povertà educativa e carenza di spazi di aggregazione nel nord del Salento. L'iniziativa prevede la riqualificazione di un bene pubblico a Trepuzzi, che sarà trasformato in un hub comunitario multinazionale. Al suo interno saranno attivati un centro servizi di comunità, percorsi di orientamento, formazione digitale, laboratori artigianali e creativi, spazi di co-working e attività per favorire l'inclusione sociale e lavorativa, valorizzando competenze e talenti del territorio. Il progetto è presentato oggi presso il comune di Trepuzzi, con la partecipazione di rappresentanti della Regione Puglia, dell'amministrazione comunale e di Arci Lecce Solidarietà. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Good morning forever young.
8: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

Italia dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci pronti per un altro Master Check 90 su Ritmo 80, un sacco di bella musica dei primi del 90, ma non soltanto, insomma, di quella decade che tanto ha caratterizzato la musica dance, dove ce n'è veramente tanta. Luis Salinas per cominciare con Hands Off, Set Me Free, Set Me Free, let the room set you free.

0: Angelinas. A questo punto arriva Technotronic con Get Up Before the Night dal 93, quindi anche questa volta ci siamo sforzati. È andato sull'anno 93, archivio. Mette questo, mette quello e mette quell'altro. Sei veramente uno che fa ricerca, grazie.
1: Faccia di culo.

0: Priceless, tra l'altro Neija ci ascolta. Grazie Neija. Poi diciamolo, visto che ci ascolta, Neija, ti sei mantenuta piuttosto bene. Vabbè. Abbiamo cominciato questo giro con Joey Salinas con Hands Off e poi dopo Technotronic con Get Up Before the Night, tutti e due dal 93. Poi abbiamo chiuso con Neija con Restless dal 98. Grazie a tutti da Checco, state sulla nostra pagina social su Facebook, siamo con Masterchef 90 presenti, onnipresenti con le nostre cassettine, quello che mandiamo tutti i giorni, le info, tutto quello che volete sapere anche sulla nostra tournée su Checco Corvace 77 @gmail.com. Ciao a tutti, state sul ritmo 80, Forever Young. Intanto il giro. Ciao, ciao, ciao.
1: Masterchef 90. Con Checco Corvace e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di ritmo 80. Veri Forever Young.

0: pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 in punto.

Il disco di ora, Sister Sledge, Lost in Music. Un disco di allora, con i suoni di ora. Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80, ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Spero vi stiate già divertendo, perché noi vogliamo contribuire a rendere questo divertimento ancora più folle. Facciamo?
1: I ballatissimi.
0: Ma sì, facciamolo anche oggi. Buon pomeriggio, questi sono i ballatissimi, un'ora con i dischi più ballati degli ultimi 127 anni. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, anche da Davide Ferrarini. Iniziamo con il primo di oggi, che è di Lady Violet, si chiama Inside.

0: ci porterà.
1: Stasera la luna ci porterà fortuna. E magari pensate che il disco si chiami La Luna, in realtà si chiama Mirage, e ovviamente è di Paps & Scar, ritrovato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80. Ora Gate, questa è Somebody to Love.

Make Love and Listen to the Music, la voce è quella di Oliver Cheatham, il disco è di Room 5, come probabilmente ricorderete se avete studiato, se avete vissuto direttamente quel periodo. Ora c'è Serrone, la remix di Jamie Lewis di

Senti che ci hanno messo anche i cori, vedi un po', cioè nel senso che si sono messi davvero di impegno per fare questa roba e gli è venuta anche bene, e per quello l'abbiamo risuonata oggi nel nostro pomeriggio, quello dei ballatissimi dischi più belli degli ultimi 130 anni nel pomeriggio di Ritmo 80. Questa era Most Precious Love, ovviamente di Blaze.

vi ricordo 388-6576-123 oppure uno qualsiasi dei nostri canali social. Noi siamo qua, aspettiamo tutti i vostri contatti e poi ne facciamo quello che ci pare in fondo, eh. Questo era Paul Johnson, Get Down, ma adesso arriva uno di quelli che preferisco perché il disco è quello di Sharada House Gang ed è quello che fa I'm a Gypsy Boy, you're a Gypsy Girl, e a noi piace tanto, ritmo 80, i ballatissimi Sharada House Gang.

da Blitz, che profuma di anni 90 lontano 6 km, proprio perché era quello lo stile, no? Anche se discutevamo con Ferrarini del fatto che hanno dimenticato di alzare il canale del basso perché si sente davvero pochissimo, ma il disco è carino e l'abbiamo riascoltato oggi. Ora Alexia, Summer is Crazy.

0: disco che ha un'atmosfera molto soffusa, questo di Blast, si chiama Crazy Man, è del 1994, ritrovato oggi in chiusura del nostro appuntamento, perché scegliamo sempre bene, non ci potete dire assolutamente nulla. Quello che ascoltate qua è la musica più bella da ballare degli ultimi 30 anni sicuramente. Dunque abbiamo finito, perfetto, domani sempre alle 14 insieme con Davide Ferrarini, che suonerà per voi e che vi saluta anche se non sa parlare, e domani troverete anche me, che sono Sabino Pastore. Per il momento posso solo salutarvi, a domani, ciao, alla prossima.
1: Come back tomorrow on the Ritmo Canta.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Wham! Freedom. I don't want to Dal 1988, Africa Bambata, Reckless. Dal 1982, Duran Duran.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: Wise, La Luna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Master Jack 90.
5: La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
6: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20.
6: In versione extended full show.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

La carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1981, Secret Service.

dal 1987, Michael Jackson, Bad. Dal 1984, Russ Ballard, Voices.

0: sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: Mix Clock hai ascoltato Bee Gees, You Win Again e Roberto Vecchioni, Samarcanda.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella Seve su Imbrianza a 50 anni dal disastro della diossina. Fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato, che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76, nello stabilimento dell'ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente. L'Italia, le parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Wimbledon, il giorno delle semifinali. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Face to face,
11: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
10: Face to face.
11: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
10: Face to face.
11: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Finalmente ritorna un altro appuntamento con la nostra Rifareda. Amici di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Oggi ci occuperemo del mese di luglio del 2005 e in questo caldissimo mese alla numero 3 della nostra speciale classifica svetta lei, Shakira, e il motivo si chiama La Tortura.

estremamente sicuro che tanti di voi si farebbero torturare da Shakira. Il motivo della tortura ed era la numero 3 della Refrain del mese di luglio del 2005. Ma attenzione, siamo in salita di una posizione e alla numero 2 della nostra classifica incontriamo Lorenzo Giovanotti, la canzone, quella che si chiama Tanto.

come va il mondo. Un Lorenzo Jovanotti che nel mese di luglio strizzava l'occhio alla drum and bass. Lo abbiamo appena ascoltato alla numero 2 della nostra Hit Parade con il suo grande successo, quello intitolato Tanto. Ma attenzione, perché a questo punto sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra classifica. In vetta alla Hit Parade del mese di luglio del 2005 si piazzano i Black Eyed Peas e il motivo si intitola Don't

0: Erano i Black Eyed Peas a dominare la Hit Parade del mese di luglio del 2005 con Don't Funk With My Heart. La nostra classifica termina qui e ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida. Vi aspetto qui, non mancate all'appuntamento con la prossima Hit Parade. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30, 80 gradi con Marco Greco.

0: disco di allora con i suoni di ora. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
1: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Good morning, forever young!
0: Good morning, forever young! Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Sul ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Questa è la radio Forever Young. Mi si è spaventato. Il fonico che è fifone. Si è spaventato. Sono partito un po' forte. Benvenuti su Ritmo 80. Ciao da Marco Greco. Se vuoi parlo a bassa voce. No, il programma si chiama 80 gradi. Si parte con invece una voce che è straordinaria. È una canzone

non cantarla, anche inventando le parole a volte, perché poi quello è il trucco, è l'importante è lasciarsi andare alle vocali, capito? Va bene così. Cambiamo un po' atmosfera e vi porto in una delle hit dance collaterali, diciamo dance, che io ho amato tantissimo, perché nasceva da un campione, un sample di una canzone, ma che insomma andremo un'altra volta a raccontare meglio, ma una canzone che ha fatto scuola nei primi anni 90. Sto parlando di Sacro DJ di Dimples D.

nel 1993 arrivava Raff con Il battito animale. Questo avevo il CD di questo, anche il vinile penso da qualche parte, ma perché mi perdo le cose, insomma. Vabbè, comunque nel 93 effettivamente i CD iniziarono a superare la vendita delle audiocassette, le cosiddette musicassette, e quindi c'è stato il cambio epocale nel modo di ascoltare e collezionare la musica e anche nel modo di pensare al fruscio, perché negli anni 80 e anche negli anni 90, insomma, le cassette raccoglievano tutto quel suono che tu non senti, quel e lo so, invece il CD no, perché il CD era un suono digitale. Poi sono arrivati gli MP3, dagli MP3 è arrivata la musica in streaming, poi la telepatia e poi insomma la musica è morta, ma questo è un altro discorso e ci diamo appuntamento alla prossima, se no comincio a vaneggiare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1985

0: abbassa il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e un

0: Radio 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Twilight, My Mind e Pino Daniele, o Scarrafone.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Kiev.
2: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore. Poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, il Supercoppa, squadra vincente comunque. Doveva solo un po' gestire il gruppo, ho cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Kivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non si credi.
10: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Fashion Boys, It's a Sin. Dal 1984, 900, Moving On. Dal 1983, Cube, Prince of the Moment. Prince of the Moment. Too bad it ain't your move. Give me some time to step out line by line. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace ed

0: Gennarov, Mad Desire e Don Healy, Dirty Laundry.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua su Ritmo 80, pronti per la corta di Master Check 90. Saremo insieme per tre pezzi, nel senso che ascolteremo tre brani di un arco temporale che si avvicendua fra la metà degli anni 90 e la fine degli anni 90, perché adesso, guardando la playlist, è una roba che si avvicenda fra 90 e 98 quella che ascolteremo. Ma cominciamo subito senza indugio. E a proposito di robe che tradotte in italiano sono abbastanza strane, arrivano gli Snap con Mary Had a Little Boy, che tradotto è Maria.

0: nati, insomma, man mano che facevano i pezzi andavano all'Accademia della Crusca ad ispirarsi proprio, vabbè. The Arrow Brothers con Lala Hey Hey.
1: This is Al Jazeera.
0: Siamo chiuso questa puntata con gli Other Brothers, che è partita con Snap Mary Had a Little Boy, dopo Nina con So Excited del 98, e per chiusa Other Brothers con La La La. Hey, andiamo, va che è meglio. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi, è stato bello stare con voi anche quest'oggi. Intanto vi ricordo che per le info su tutto ciò che ci riguarda, sul nostro booking, sul nostro tour dating, c'è corvasce77@gmail.com. Grazie a tutti, grazie anche alle sapienti mani, le dose di Dennis Jack, che ha mixato anche sto giro tutte le robe che riguardavano Masterchef 90. L'appuntamento è su Ritmo 80 per la prossima. Ciao a tutti.
2: Masterchef 90, Masterchef, con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri forever younger.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. We'll be right back.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un lieve calo della pressione atmosferica sul nord Italia questo sabato 11 luglio determinerà un po' di nubi di passaggio al mattino e entro il pomeriggio la formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderata o forte intensità. In graduale propagazione entro sera alla Valpadana, occasionalmente anche l'Appennino settentrionale sarà coinvolto, così come la costa marchigiana. Altrove ampi spazi di cielo sereno e clima ancora molto caldo, specialmente al sud in intensificazione domenica. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trevi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
0: Basilda, su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991, mentre i Queen pubblicano Innuendo, il loro ultimo album in studio con Freddie Mercury ancora in vita, in America un trio hip hop, i De La Soul, è al lavoro sul suo secondo album, De La Soul Is Dead. Il loro primo singolo estratto si chiamerà A Roller Skating Jam Named Saturdays. Il titolo era ispirato alla moda nascente degli skater,

La storia di Your Love è parte integrante della storia della House Music. È il 1984 quando Jamie Principle viene colpito dal giro di basso di Feels Good degli Elektra. Decide di riutilizzarlo, aggiungendoci un arpeggio ripetitivo e ipnotico e la voce di Adrian Jeff. Il risultato è la prima versione di questa traccia, che comincia a girare nei nightclub di Chicago, suonata in acetato da un certo Frankie Knuckles, che nel 1987 apporta alcune modifiche e la ristampa su Trax Records. Da quel momento il brano viene accreditato al Godfather dell'House Music e viene suonato in tutto il mondo. Ancora oggi è considerato uno dei pezzi chiave di quelli che hanno fatto sì che il mondo della house cominciasse a popolarsi. Nel 1990 decidono di approdare in questo nuovo pianeta anche i Cabaret Voltaire, un gruppo elettronico inglese fondato nel

Nel 1996, mentre Dolly entra nella storia come primo mammifero clonato, i Movers and Shakers producono un remix di Heaven dei 5AM, un pezzo originariamente R&B che diventa uno dei pezzi house più ballati di quell'estate. Non è l'unico caso di pezzo R&B che trova il successo in chiave house. L'anno prima, lo stesso destino lo ebbe Everlasting Picture dei Bizet, con la versione di Stone & Nick, prodotta da Stone Bridge e Nick Nice. Io sono

Siamo sempre nel 1995, quando Boris Douglas con Bloom e la fantastica voce di Inaya Day pubblica Keep Pushing. Dietro lo pseudonimo Bloom si cela Mustafa Gundogdu, meglio conosciuto come Mus-T.

Socio di Douglas nella storica etichetta Peppermint Jam. Keep Pushing diventa un successo internazionale e il grande Boris, che ai suoi inizi suonava anche happy hardcore e trance, si trova ad essere uno dei DJ house più acclamati, tanto da remixare artisti come Mariah Carey, Mary J. Blige, Jamiroquai e portando al successo tracce come Sing It Back di Moloko. Nel 2002 entra ufficialmente in circolazione l'euro, che manda definitivamente in pensione la cara vecchia lira. Nello stesso anno il duo francese

0: venduta di tutti i tempi. Ma mentre molti erano chiusi in casa ipnotizzati dalla nuova grafica, altri erano in discoteca, dove si ballava una traccia che ha anche ispirato il mio nome. Basilda, del trio inglese Afro Medusa. Da questo momento in poi la Latin House diventa suonatissima in tutti i dance floor del mondo. Basilda! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Bruno Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Sono appena finiti gli anni Ottanta, quando i The Contacts campionano e accelerano di qualche BPM un disco di Santana intitolato Agua Marina. L'effetto di questa idea si diffonde in tutto il mondo e dall'Italia parte una voce che sussurra il

Nel 1986 nelle edicole viene distribuito un nuovo fumetto. Con il titolo L'alba dei morti viventi nasce Dylan Dog. Nello stesso anno Larry Head, conosciuto anche come Mr. Fingers, produce uno dei primi dischi di House della storia, realizzando un basso profondo e dal grande carattere con il sintetizzatore polifonico Juno 60 e un groove ipnotico e riconoscibile dalle prime battute con la TR-909, entrambi storici prodotti della Roland. 7 anni dopo, nel 1993, c'è un vocale che entra in testa ai frequentatori di discoteche di mezzo mondo, la

1995 Gianluigi Buffon fa il suo esordio in Serie A. Parma-Milan sarà il primo incontro di colui che diventerà il portiere numero uno al mondo. Lo stesso anno, Roger McKenzie, meglio conosciuto come Wild Child, campiona One for the Trouble di

Siamo a New York City. Nel 1993 produttori come Lou Vega, Kenny Dope ed Eric Murillo della Strictly Rhythm sono tra i DJ house emergenti più in vista negli USA. Quando provano a campionare una parte di

febbraio del 1996, quando Gusto, un producer americano, campionò un pezzo di Harvey Mason del 1979, intitolato Groovin' You. Grazie a questa intuizione nasce Disco's Revenge. Il titolo è un omaggio a Frankie Knuckles, che aveva definito la house music come l'inizio della vendetta della disco music. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80.

Disco Mix Friday.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

doing that?

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cicco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Hit, apri Ritmo 80.
2: Subito, Michael.
3: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
3: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
4: Ci puoi giurare.
0: Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday.